0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 4:00.
3: Buonanotte, ben ritrovati. Il centrodestra attacca il metodo Report. Parliamo naturalmente del caso Ranucci. La vitola: va cambiata la trasmissione, non il conduttore, dice Enrico Costa di Forza Italia.
4: Il caso Ranucci La Vitola, con le sue zone d'ombra, i falsi miti e le ipocrisie della sinistra, svela l'inciviltà del metodo Report, un processo mediatico a senso unico che getta fango, costruisce mostri e li sbatte in TV e non riconosce mai i propri errori.
3: Il governo fa silenzio sulla crisi climatica. La denuncia arriva da Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamo cosa ha detto.
5: Il caldo estremo in Italia, secondo uno studio economico, ha provocato un danno di 22 miliardi di euro e la presidente del Consiglio Meloni continua a fare la guerra alle politiche contro la crisi climatica, un comportamento irresponsabile, e voglio dire alla destra che è l'inazione che provoca danni, non le politiche contro la crisi climatica.
3: In chiusura lo sport, per un nuovo fiocco azzurro in casa di Frank Ribery, il calciatore ha ufficializzato così la relazione con la giornalista Greta Beccaglia. Si tratta del sesto genito per FR7. È tutto, buonanotte e grazie per averci seguiti.
6: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:04.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buongiorno, sull'autosole rallentamenti per traffico intenso fra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Sulla A24 per lavori coda tra via Fiorentini e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Attenzione alla nebbia tra Vico Varo Mandela e Tagliacozzo, la visibilità è ridotta a 100 metri. Buon viaggio e a più tardi.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

Olè, nostalgico Fox, Serena Lofaro, buongiorno. 709, Massimiliano qui con voi per due belle settimane in sostituzione di Giovanni Zani. Quindi buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ha rifrescato ieri la pioggerellina che è venuta almeno qui a Castelfranco, ma le temperature si sono abbassate, quindi molto molto bene, direi. Iniziamo questo martedì 18 agosto col fresco, una temperatura accettabile, bellissima. Rimanesse sempre così, sarebbe una cosa eccezionale. Comunque non lo sarà, vabbè, poco importa. Ricordiamo subito che state ascoltando Radio Sorriso, la voce è quella di Massimiliano, in via del tutto eccezionale. Potete richiedere la vostra canzone preferita, fare le vostre dediche, insomma interagire un po' con il sottoscritto, ma anche con i colleghi che seguiranno, al 345 48 45 663. Ok, questo è il numero di WhatsApp, Telegram ed SMS. Quindi se avete installato sul vostro telefonino, il vostro smartphone, una di queste due app, possiamo interagire tranquillamente, ok? Potete utilizzare anche la vostra, anche il vostro messaggio vocale, quindi sarete voi poi i protagonisti della vostra richiesta o della vostra dedica al posto mio, quindi insomma, perché poi vi farò sentire. Se sbagliate non preoccupatevi, la rifate o la cancellate, e finché non vi è in quella giusta, io non la metterò in onda. Vabbè, detto questo, andiamo subito con un pezzo del 2013, lui è Armando Savini con Amanti, eccola qua, in attesa delle vostre richieste e vostre dediche. Prima ora che appunto riguarda i segni zodiacali, quindi andrò a leggere quattro blocchi di tre segni zodiacali dell'oroscopo.

con In Silenzio. Papparam. Molto bella, 7:18 e andiamo a leggere i primi tre segni dell'oroscopo, iniziando ovviamente dal primo, che è l'Ariete. Di tanto in tanto bisogna fare i conti con la realtà, che spesso è ben diversa da quella immaginata. Mettete quindi in conto un possibile ostacolo, una delusione, un'uscita di denaro inaspettata. Troverete sostegni adeguati per rendere più solido il vostro legame. Toro, un piacevole incontro vi farà sognare ad occhi aperti e sarete tentati di mandare all'aria tutto il resto. In casa otterrete il consenso che tanto speravate, i familiari sosterranno i vostri progetti, sarà però necessaria una piccola bugia a fin di bene. Gemelli, sarete ottimi promotori di voi stessi, dispiegando tutta la vostra eloquenza e intercettando relazioni negli ambienti giusti. Riceverete un invito e non mancherà l'occasione per mettere alla prova la vostra abilità di conquista. Cari amici dei primi tre segni zodiacali, nell'attesa degli altri tre andiamo con il ricordare il numero della musica, che è lo 0423 736 680, per chiamarmi, oppure tramite messaggino WhatsApp Telegram 345 48 45 663. Andiamo con un pezzo del 1964, anche un po' più vecchio credo, però così è scritto. Lui è Secondo Casadei, una bella polca alla Casadei.

0: Con simpatia, un buongiornissimo da parte mia. Ciao Massimiliano.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti, Paolo Delpin. Visto che il fresco vince, sta vincendo sul caldo, speriamo. Mi puoi mettere il brano Cuor di Fisa? Vediamo se lo trovi. Ciao Massimiliano.

Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del genere? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, 2 minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

In Philadelphia con la voce di Rosita, Se bruciasse la città, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia, e non solo, devo salutare esattamente l'amica Luigina dalla provincia di Brescia, un grande abbraccio, un saluto a Fiorella da Villa Franca di Verona, lei usa sempre la penna rigorosamente blu, perché oggi vi chiediamo questo, parliamo di colori di penne, no? È importante, uno magari non ci fa caso, però tutti abbiamo delle preferenze. C'è chi magari non guarda la penna con cui scrive, chi magari ad ogni colore abbina qualcosa. Per esempio, nel mio caso, se devo scrivere qualcosa di importante, di solito uso la penna nera o la penna blu. La penna rossa la uso solo ed esclusivamente per scrivere date, orari, eccetera. E quindi ho diciamo una mia regola. Però c'è anche chi magari non mantiene questa regola. Allora oggi vi chiediamo questo, se avete delle preferenze o se magari invece quel che capita arriva.

0: estiva e quindi non avete nessun tipo di regola e che come dire usate per quando andate a scrivere magari documenti importanti o quando dovete firmare un documento, perché anche quello è qualcosa di molto serio e importante. 345 48 45 663, i vostri sms, i vostri whatsapp, i vostri telegram, le vostre note vocali, oppure mi potete telefonare allo 0423 736 680 o 736 681. Sono le 9:30 minuti primi e questa è sempre Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
8: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736 680 di Radio Sorriso.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica.

Rita Jessi con All'Avventuri, sempre qui su Radio Sorriso. Io devo fare un po' di saluti, buongiorno a Virginia di Rossano Veneto, ciao Virginia, buona giornata anche a te. E non solo, devo andare a salutare esattamente l'amica Bruna di San Giacomo. Bruna, un abbraccio fortissimo anche a te, e tra poco ti vado ad accontentare con Nel Confine La Colpa Fu, e lei mi racconta che usa sempre la penna nera per firmare tutti, per firmare i documenti, per segnarsi le cose, penna nera, dice, anche perché io, come dire, il foglio è bianco, il nero risalta bene, secondo me. E poi saluto l'amica Antonella da Salizzole, che dedica al marito Giovanni il prossimo brano. Arriva Gigi Chiappini, Orchestra del Cuore, con La Moto, e Antonella invece usa sempre la penna blu, così mi racconta.

Ecanfin con La colpa fu, e vado a salutare, a dare il buongiorno all'amica Luigina di Morgano, provincia di Treviso. Buongiorno, con la semplicità di un pensiero ti auguro una buona giornata, ma grazie. Un bacione forte, un bacione anche a Giuseppe da Monastier di Treviso. Tra poco poi ti vado ad accontentare, caro Giuseppe. Intanto però accontento chi mi chiede questa bella novità. Ritmo di reggaeton, arriva Vaniglia, Sonia De Castelli, e subito dopo continuerò con Gian Piero Vincenzi e Castellina Pasi con Diana. Questa bella cumbia sempre qui su Radio Sorriso. Oggi parliamo di penne, no? Quando si firma un documento importante, beh, anche la penna lo diventa. E allora diventa importante anche il colore con cui lo si firma. Ci sono persone che firmano solo con un determinato colore. Beh, oggi vi chiediamo questo e aspettiamo le vostre risposte.

Giampiero Vincenzo e Castellina Pasi con Diana. Saluto l'amica Laura dalla provincia di Padova. Buon martedì 11. 11? Eh no, Laura, non è l'11. No, vabbè, comunque buon martedì 11 agosto, per realtà è 18, vabbè, comunque sempre buona giornata anche a te, un saluto a grande, ma sì, perché poi alla fine è un 11 o 18, anche, cioè no, è un attimo sbagliarsi assolutamente. Buongiorno, sono Steffi dalla Valliona, mi fareste ascoltare Stesso Posto, Stesse Sagre? Beh, tra poco, nella prossima ora, perché ci sono diverse richieste, quindi ben volentieri. Per firmare io uso la penna blu, ma anzi no, io uso sempre la penna blu, ma per firmare documenti sempre nera. E tra l'altro nessuno mi ha risposto a questa domanda, perché un'ascoltatrice ci raccontava che se i documenti sono firmati, o documenti ufficiali, che può essere un contratto, che può essere un atto eccetera, sono firmati in due colori diversi, perdono la validità. Ma io non la conosco questa, cioè non ne sapevo nulla, allora chiedo a voi e a qualcuno di darmi qualche informazione in più. Al 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali. E vi ricordo che questo numero non lo dovete chiamare, ma potete solo mandare gli sms, i whatsapp e le note vocali, sia su whatsapp che su telegram logicamente. Però non chiamatelo questo numero, perché non possiamo rispondere. Se invece volete telefonare in Radio Sorriso, e sto parlando di radio, 0423 73 6680 o 0423 73 6681. Ah, perché poi giustamente dice, ah, non rispondi. No, che noi non possiamo rispondere al numero, noi abbiamo due linee telefoniche e a quelle rispondiamo. Saluto l'amico Sergio da Spilimbergo, che oggi torna nella sua amata Spilimbergo con i Valentinos e Cuore Bandito.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 10 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: A lì migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Queste sono le ultime notizie. L'adozione degli schemi di intesa sull'autonomia differenziata approvati dal Parlamento arriva al Consiglio regionale del Veneto per l'esame da parte delle commissioni dell'Assemblea. La prima commissione si riunisce oggi per l'illustrazione della proposta di deliberazione amministrativa della Giunta regionale su autonomia differenziata, adozione di due schemi di intesa definiti tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto.
16: L'amministrazione regionale ha pubblicato il bando 2026-2028 ITS Academy del Veneto. L'avviso sostiene percorsi formativi altamente specializzati nei settori strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare attenzione alle sfide della transizione digitale, della decarbonizzazione e della diffusione delle energie rinnovabili. La dotazione è di 15,7 milioni.
15: È stato ritrovato senza vita il cercatore di funghi veneziano, 68 anni, di Pianica, disperso da ieri mattina nell'area intorno al rifugio Migon nel comune bellunese di Rocca a Pietore. L'uomo aveva parcheggiato vicino alla struttura prima di allontanarsi a piedi. A cercarlo per tutta la giornata, dopo l'allarme lanciato dalla moglie, 60 uomini di soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza.
16: Era questa l'ultima notizia. L'appuntamento con le news torna più tardi.
17: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo tornati, farfalle su due ruote, sempre a parlare di penne, penne, colori di penne che utilizziamo per firmare, per segnarci le cose. Magari c'è chi usa sempre solo un colore, chi ne usa tanti, che ha una penna di quelle multicolori, quindi ne ha sempre a disposizione il colore che sente meglio per scrivere quella cosa. Non so, magari per firmare si usa il nero, per scrivere la lista della spesa si usa il blu, o le cose importanti il rosso, non lo so, lo dico io, però raccontateci al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736 680 736 681. Vado a salutare l'amico Sasha di Trieste che mi scrive: mi piace il tratto pen nero, e quindi presumo che tu usi quello per scrivere un po' tutto. E poi vado a salutare invece chi mi richiede il prossimo brano, e allora vado a fare un grande saluto esattamente all'amico Giuseppe che ci segue dalla provincia di Verona, che dedica alla moglie Graziella questo bel brano nella versione dell'orchestra Federica Cocco. Arriva Occhi Azzurri, e subito dopo poi accontento l'amica Stefi dalla Valliona con Daniela Cavanna e Stesso Posto, Stesse Sagre, sempre qui su Radio Sorriso.

Stesso posto, stesse sagre, Daniela Cavanna. A proposito di sagre, io voglio ringraziare gli amici di Cusignana di Gevara del Montello per il bel Ferragosto passato insieme, tutte le persone presenti, tutto lo staff veramente fantastico. È stata una serata bellissima, veramente bellissima, piena di ballo, piena di divertimento, dove ho rivisto un sacco di ascoltatori di Radio Sorriso, quindi grazie, grazie, grazie. Io non avevo avuto occasione di farlo perché poi domenica, lunedì non c'ero. Però ecco, io ci tenevo veramente tanto perché è una serata che porterò nel cuore con tanti tanti bei ricordi, quindi grazie mille ancora e spero poi di poterci ritrovare il prossimo anno. Intanto però passo ai vostri saluti e vado a salutare l'amica Giulia di Brescia che mi richiede questo brano nella versione di Matteo Tarantino. Arriva Eravamo in 19, subito dopo Rimango a Brescia e accontento l'amica Liliana con Rossella Ferrari Casanova e la sua foto. Sempre qui logicamente Farfalle su due ruote con Giovannino e tra poco poi arriva anche Iris.

Rossella Ferrari Casanova con Forte, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto adesso invece l'amica Monica che vuole ascoltare 50 primavere. Monica, ora ti ho scritto i numeri per telefonarci, mi raccomando, chiamaci a quei numeri quando vuoi fare una richiesta musicale. E faccio, ne approfitto per salutare tutti gli amici dei social che sono sempre così numerosi. Lo sapete che Radio Sorriso è possibile seguirla anche proprio sui social, quindi Radio Sorriso sia su Facebook che su Instagram, mettete un bel mi piace, un bel segui, e poi mettete mi piace, commentate i vari post. Noi abbiamo i compleanni, gli avvenimenti importanti, i nostri buongiorno e poi i backstage delle nostre serate, le nostre foto, ma anche le dirette dalle varie serate che seguiamo, che poi quest'anno per l'estate 2026 vi stiamo anche riportando proprio qui su Radio Sorriso, eh? Lo sapete che vi stiamo portando un sacco di orchestre in diretta, quindi assolutamente anche sui social siamo super attivi. E allora basta mettere un bel mi piace o comunque un bel segui e andare su Radio Sorriso e seguirci anche sui nostri social e poi condividerci, è importante anche lì spargere la voce di Radio Sorriso e magari farci conoscere a chi non ci conosce, perché può entrare nella nostra grande famiglia sia in ascolto sia per quanto riguarda i social network. Quindi cercate sempre Radio Sorriso, arriva nella versione di Michele Rodella 5.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri

0: Estate Deghi, perché se non deghi, non ci credi.
1: Sorriso.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Sorriso.
12: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo Edizioni Musicali Galletti Boston per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Passeggiate in Riviera, Pamela Antolini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amico Giuseppe da Monaster di Treviso, che mi richiede Madonnina dei Riccioli d'Oro per del duo di Bassano. Questa è la sua richiesta musicale. Saluto anche invece chi mi scrive questo bel messaggio. Buongiorno, sono Paolo di Coccaglio, provincia di Brescia. Vorrei ascoltare, se possibile, una canzone, Un uomo innamorato, nella versione di Franco Bastelli e Angelotto. Allora ti accontento immediatamente con questo bel brano e poi arriva Madonnina dei Riccioli d'Oro.
2: Pronto, pronto, qui a Radio Z, con chi parlo?
3: Sono un uomo innamorato da morire.

0: fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Willy Bassano con Madonnina dei Riccioli d'Oro, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Loris da Mestrino, Padova. Ciao Loris, buongiorno anche a te, buongiorno a Rita di Maniago, provincia di Udine, sì, beh, mi pare Udine, comunque un abbraccio forte, forte, forte. E poi buongiorno va anche all'amica Silvia di Bovolone, Verona. Vorrei ascoltare la canzone Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso, grazie mille, buona giornata. E allora ti accontento subito con le voci di Stefania Valentina, Orchestra Sorriso, e subito dopo invece vado ad accontentare chi mi richiede Veronica Cuneo con Profumo di Viole. Esattamente, vado ad accontentare l'amico Dario che la dedica alla moglie Pia, che in questo momento gli sta preparando la colazione. Quindi un abbraccio a tutte e due e brava Pia!

Mica Cuneo con Profumo di Viole. Io saluto Maria Rosa e Adriano da Sant'Antonino, provincia di Treviso. Un abbraccio, dai, spero di vedervi presto, assolutamente. Un abbraccio forte forte e una buona giornata. E vado a salutare anche, aspetta, perché qua mi sono l'amica Chiara di Treviso, che tra poco accontento, ma intanto dedico questo bel brano a tutti i nostri ascoltatori. Anna Maria Allegretti, Lettera 22, Non lasciarmi qui. We'll be right back.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
4: Sono le 11:01.
5: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Buongiorno, in sintesi le ultime notizie dal Veneto. La comunità scientifica è in lutto per la scomparsa di Davide Francesco D'Amico, pioniere dei trapianti di fegato, già storico direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Chirurgia Generale dell'Università di Padova. Fu proprio qui che nel novembre del 90 venne effettuato il primo trapianto di fegato nel Nord-Est.
7: Acque pulite, sicure e costantemente sotto controllo nel Veneto. Nella regione, oltre il 93% delle acque balneazione di mare e lago monitorate è classificato di qualità eccellente. Il sistema di controllo, oltre alla qualità microbiologica, rileva anche i principali parametri ambientali, tra cui la temperatura dell'aria e dell'acqua, il vento, le correnti e il moto ondoso.
6: Avevano cercato di svuotare la cassa automatica della banca Raiffeisen a Santa Maddalena di Funes, in provincia di Bolzano, manomettendo il software di erogazione, ma sono stati arrestati dai carabinieri in manette due moldavi residenti in provincia di Padova.
7: L'amministrazione regionale ha pubblicato il bando 2026-2028 ITS Academy del Veneto. L'avviso sostiene percorsi formativi altamente specializzati nei settori strategici per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare attenzione alle sfide della transizione digitale e della diffusione delle energie rinnovabili. La dotazione è di 15,7 milioni.
6: Grazie per l'ascolto.
8: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: siamo ascoltati le edizioni classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con l'amore, l'amore, il nostro direttore Alex So. Quella è una bellissima cartolina che arriva da Ponza e ce l'ha mandata la Fiorella di Villa Franca di Verona.
1: Che bello, ma è stata in vacanza qui?
0: Non lo so, però ecco, mi piace.
1: Ah, va bene, bello, bello, bello, bella la cartolina. Poi quando c'è il male fa sempre...
0: Buongiorno Iris!
1: Buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovannino!
0: E tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Oggi parliamo di colori di penne.
1: Sì, che bello questo argomento.
0: Sì, lei è molto metodica, questo lo so io. Quindi ha un colore per ogni cosa.
1: Vero.
0: È vero, in ufficio ha un colore per ogni cosa.
1: È vero, allora al lavoro... Allora, partendo dal presupposto che io sono una di quelle che ancora scrive tantissimo a mano. E anche gli appuntamenti se li scrive a mano su un foglio. Allora, il blu è per
0: poi
1: la radio.
0: Perde, e quindi sì, 5-10 volte al mese dobbiamo cercare questo foglio.
1: No, vabbè, scusate. No, dai, lo trovo, dai, spesso e volentieri. Perdo il resto, ma non il foglio. Diciamo che quello so dove l'ho messo, ma devo cercarlo in mezzo alle cose che so dove metto. Questo sì. Allora, il blu è per il lavoro, per la radio.
0: Ecco.
1: Il rosso è per il rosso è per le visite.
0: Ok.
1: Visite, papà, eccetera. Il verde è per il divertimento. Il nero, cioè magari quando ho appuntamenti sì, miei,
0: certo,
1: tipo cene
0: certo.
1: con gli amici, cose
0: certo,
1: così,
0: certo,
1: ok?
0: Compleanni, certo.
1: Sì, e invece il nero è per gli appuntamenti dedicati al bar, all'altro lavoro, insomma.
0: Ok, che bello, vedi, io non uso più le penne, ne uso poche. Quindi non ho un colore, cioè quella che capita.
1: Io sì,
0: capita.
1: Preferisco comunque
0: io preferisco il nero. Vedi, io preferisco il nero invece.
1: Invece
0: pensa
1: sì,
0: che questa
1: scrivere.
0: Mattina ci raccontavano che se firmi un documento ufficiale con due colori diversi non vale.
1: Eh sì, dovresti anche firmarlo con il blu.
0: Ma esiste veramente questa regola?
1: Eh sì, una volta esisteva, adesso ormai.
0: Magari c'ho qualche cosa firmata, potrei far saltare qualche documento. Bene a sapersi. Allora andiamo a salutare gli amici di Sant'Antonino, Maria Rosa e Adriano con questo bel brano. Giancarlo e la Santa Monica Band con la voce di Desiree, Dance Monkey.

0: La voce di Monica, Orchestra Rodigini con Adagio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare con questo bel brano l'amico Natalino da Vicenza, che dedica a sua moglie Maria e a sua figlia Katia questo brano, e che hanno appena fatto il compleanno da pochi giorni, quindi vuole
1: quindi
0: fare tanti auguri
1: anche da parte nostra. E tra pochissimo ci ascolteremo invece Capelli Neri di Chicco De Matteo.
0: Assolutamente sì, e salutiamo chi ci ha scritto un bel messaggio proprio su WhatsApp.
1: Allora vediamo un po' chi è che ce l'ha scritto, perché io di aperti ho solo questi, Giovanni.
0: No, ne hai anche su. No, allora.
1: No.
0: Non ce l'hai più.
1: Non ce l'ho più, non so, forse avevi già messo il mi piace. Beh, innanzitutto ciao Massimo, abbraccio, Rosa saluta
0: un saluto,
1: Massimo.
0: Sì,
1: un abbraccione forte. Poi accontenteremo tra poco Roy di Belluno, l'hai accontentato con Marco il Clan.
0: E poi andiamo a salutare chi vai giù. Ah, vedi? No, non è, è sparito. Va bene, comunque accontentiamo chi ci richiede Capelli Neri con Chicco De Matteo. Io devo andare a bere un caffè, che da stamattina che non bevo un caffè.
1: Infatti si nota, perché perdi le richieste degli ascoltatori.
0: No, ma perché mi dice, è colpa di Iris che mi distrae.
1: Io?
0: Sì.
1: No, è colpa degli ascoltatori delle altre vittime.
0: E infatti salutiamo Massimo da Provincia 2 che ci richiede Capelli Neri.
1: Hai
0: io
1: visto?
0: Te l'avevo detto che era sul quaderno.
1: Ma io te l'avevo
0: tu che
1: detto.
0: Volevi cercare il messaggino su WhatsApp. Va bene, dai, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 9, sempre qui su Radio Sorriso. Domani appuntamento lungo, staremo insieme un po' di tempo. Ora vi lascio invece in compagnia di Iris.
1: Grazie Giovannino.
0: Grazie Iris, ciao.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sorriso. Radio Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Lorertucci Simone, no, Samuele. Ciao, fin là non ci arrivo, signorita.
1: È scritto qui.
0: Signorita, sì, è ma scritto. Dovevo mettermi gli occhiali, vedi, così ci leggo. Vabbè, comunque andiamo avanti.
1: Sì, sono le 13:35 minuti.
0: Dai. Cosa facciamo? Leggiamo un altro WhatsApp che è arrivato?
1: Vai.
0: Allora, salutiamo Paola dalla provincia di Vicenza. Io scelgo il colore in base all'umore. Hai capito? Se sono allegra uso il rosa e il fucsia. Se sono tranquilla il blu, mentre nei giorni no, rigorosamente nero. La penna colorata per me è un piccolo modo per portare un po' di allegria nella mia giornata. Ci mancherebbe, per carità.
1: Anche quello, insomma, ci sta. I colori comunque è un po' come quando ti vesti, no? E sì. Se sei tranquillo, ti vesti di colori, insomma, tipo il verde.
0: Se sei arrabbiato di nero.
1: Il marrone, se sei arrabbiato, no, se sei un po' giù, cioè, ti vesti di nero. Cioè, se hai qualcosa che ti frulla in testa, che non
0: felice,
1: ti sei concentrato.
0: Tu batti le mani.
1: Appunto. Se invece uno è contento, secondo me si veste di giallo, arancione.
0: Secondo me si veste multicolor.
1: Ma il colore sul vestiario comunque devi ammettere che ha la sua...
0: Proprio sono negato su ste cose. Io prendo le prime cose che mi arrivano su alla mattina, prendo una maglietta magari verde e la posso abbinare a un pantalone... dico marrone,
1: ma tipo se te
0: poi
1: se ti metti
0: verde e marrone non sta male,
1: quei pantaloni rosa che hai,
0: lo abbino con una bella camicia bianca
1: ma
0: o
1: come
0: nera.
1: Mai rosa?
0: Ma perché a me il rosa piace, anche i miei figli hanno pantaloncini rosa, magliette rosa, che problema è? Non è che perché rosa è un colore femminile, rosa è un colore.
1: Ma di che umore saresti? Grazioso,
0: con
1: così,
0: il rosa,
1: tranquillo,
0: coccoloso.
1: Ecco, allora se quando ti vedrò vestito di rosa...
0: per carità, completamente rosa no,
1: coccoloso
0: non
1: come
0: mai.
1: Un confetto.
0: Esatto, più o meno sì. Dai, più o meno sì, come il culo di un bambino, dai.
1: Ecco, andiamo con le mondine, va, Miguel Sommi.

0: Io che amo solo te, una delle più belle canzoni della musica italiana. Chi l'ha scritta?
1: Chi è? Cos'è? Che canzone era?
0: Io che amo
1: Nicola
0: solo
1: Di Bari.
0: Te. No, sbagliato.
1: Che ne so io.
0: Vabbè. E grande Sergio Endrigo.
1: Sergio Endrigo che salutiamo. Non lo salutiamo?
0: No.
1: Lo salutiamo dall'alto, dai.
0: È un grandissimo cantautore italiano.
1: Era.
0: Negli anni 60.
1: Era.
0: Ma ci ha lasciato però un patrimonio musicale, non da poco.
1: Ma come? Ci mancherebbe. E allora, dai, che visto che le temperature si sono abbassate pochino. Adesso volevo proporvi un abbassamento veramente molto molto alto di temperature, perché vogliamo portarvi in Slovenia con il nostro Ballando in Slovenia. 27, 28, 29 novembre 2026, un bellissimo itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, visto che in novembre, fine novembre, ci sono già i mercatini da mo'. Tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. A 449 euro per persone in camera doppia, per le prenotazioni valide fino al 31 agosto, quindi avete ancora 12-13 giorni. A 449 euro fino a fine agosto.
0: Esatto, ci dovete pensare adesso, in questi pochi giorni, per approfittare di questo prezzo davvero eccezionale. Per persone in camera doppia 449 euro, come hai detto tu, però entro il 31 di agosto.
1: Bene.
0: Per informazioni telefonare o riufficio 913 14 18 allo 0423 7367. Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, l'organizzatrice di questo meraviglioso viaggio, questo viaggio in pullman, partenza da Padova e caselli autostradali, di passaggio in direzione Slovenia, poi due notti hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana al lago di Bled,
1: bellissimo,
0: trattamento in mezzo pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, e poi la tappa al casinò. Accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria,
1: tutto compreso.
0: A questo prezzo 449 euro, però fino al 31 di agosto.
1: Brava, sei stata esaustiva.

0: con Sonia De Castelli.
1: Bella sta canzone.
0: Canzone di Gloria Estefan.
1: Andiamo col botto proprio.
0: Una cubana. Sì, siamo quasi alla fine e direi che siamo qua proprio
1: siamo alla fine di questo meraviglioso programma, di queste meravigliose due ore. L'appuntamento per quel che mi riguarda in singolo domani mattina dalle 7 alle 9 o in combo con Tiziana da mezzogiorno alle 14.
0: E sia, e allora vi aspettiamo domani come sempre in coppia e single.
1: Abbiamo questa possibilità noi.
0: A tutti
1: siamo
0: voi.
1: Coppie e siamo single.
0: A tutti voi, buon proseguimento di pomeriggio. Rimanete con Radio Sorriso, che è la radio più giovane che mai, vi
1: esatto.
0: mantiene anche su di umore.
1: Dopo
0: mi
1: di
0: raccomando.
1: Noi, dopo di noi Claudio, perché l'ho visto bazzicare nei corridoi.
0: C'è. Vi lasciamo con il concerto per voi.
1: Sì, concerto per voi, per tutti voi. Un saluto, una risentirci a domani.
0: Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 14:02.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali Ali per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
8: Ali migliora la vita.
9: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
10: Sta per arrivare l'edizione 2026 di Aspettando Friuli Doc in Osteria. Buongiorno e benvenuto al presidente Enzo Mancini.
11: Buongiorno, buongiorno, grazie. 18 bellissime osterie praticamente, che ognuna presenta qualcosa di diverso, sia in città, sia fuori, diciamo così, in paesi, in zone limitrofe di Udine. Quindi diciamo che si sta estendendo e questo ci fa molto piacere.
10: E proprio il 2 settembre, per l'apertura di questa edizione, ci sarà una polenta in piazza.
11: Sì, faremo in piazzetta del Pozzo, lì c'è l'osteria, una osteria molto antica, quasi 100 anni, osteria La Torratte, e ci appoggeremo a questa osteria e faremo appunto polenta in piazza, una polenta della Grea del Mulino di Milocco, accompagnato dalla birra Casa Marta dell'azienda Vinicola La Viarte, formaggio Franti Cucine di Carnia, griscini di Regia, prosciutto praticamente nostro della terra madre. Diciamo che esaltiamo sia Friuli e anche parte della Carnia, che si presta molto bene, no? E poi ci sono anche i biscotti di De Marchi, tutti gli assaggi sono gratuiti, con la possibilità praticamente di lasciare un contributo volontario che sarà devoluto come ogni anno in beneficenza. Poi ci sarà musica dal vivo con un gruppo folkloristico friulano, Full Club.
10: 2 settembre, Aspettando Friuli Doc in Osteria, ringrazio il presidente Enzo Mancini.
11: Grazie a voi, e noi, se avete necessità di qualsiasi cosa, siamo sempre presenti e sempre a disposizione. Augurando una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo il 2 settembre alle ore 17, piazzetta del Pozzo, praticamente alla Torratte, con un brindisi.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
0: È il momento di Oltre il Liscio.
13: E si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso. Buon pomeriggio, cari ragazzi e cari sorrisini belli vicini e lontani. Buon martedì pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e naturalmente, come sempre, doveroso, immancabile, vi accompagno ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Insieme partiamo, ragazzi, per questo nuovo viaggio. E allora, fuoco alle polveri, buona musica! Anna Maria Allegretti, Scialla!

Neato Disco, Stanza Fredda. Buon pomeriggio cari ragazzi, buon pomeriggio Soresini, che la musica ci accompagni piacevolmente e naturalmente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Walter Rosi con il Fox Fischietto.

fischiettando, si balla pure il Fox. Bene, cari ragazzi, direi urbene, andiamo in Belgio, cosa è successo? Beh, cari miei, ma butto dire, che fortune! Durante i lavori di ristrutturazione di un'ex birreria a Dendermonde in Belgio, alcuni operai edili hanno scoperto un tesoro murato in una cantina dal valore stimato, di 9 milioni di euro. Il bottino, formato da monete, pepite, lingotti d'oro, è stato subito sequestrato e trasferito in sicurezza nella capitale, Bruxelles. All'improvviso abbiamo visto qualcosa che luccicava, ha raccontato uno dei lavoratori, e all'inizio pensavo fossero monete da un euro, così abbiamo iniziato a dissotterrarle e poi abbiamo visto un lingotto d'oro. L'edificio in cui si è svolto il ritrovamento è una casa patronale costruita alla fine dell'Ottocento per Théophile Fanache, proprietario di una birreria attiva nella zona dal 1899 al 1970. L'area però è stata acquistata da un'organizzazione no profit belga attiva nell'assistenza e nel supporto sociale, che sta portando avanti un progetto di completa ristrutturazione e demolizione parziale dell'ex complesso industriale e abitativo per realizzarvi nuovi uffici e alloggi sociali. E adesso la disputa legale. A chi andrà tutto questo popò di tesoro? Secondo le ricostruzioni storiche, loro potrebbe appartenere proprio alla ricca famiglia di Birrai, proprietaria dell'immobile a fine Ottocento. I presunti proprietari del tesoro però sono tutti deceduti, dunque il tesoro stesso non può quindi essere semplicemente restituito al legittimo proprietario. La questione di chi possa legalmente recuperare l'oro dipenderà dalle conclusioni dell'indagine e dall'applicazione delle norme in materia di beni occultati. Direi niente male, ragazzi, un bel tesoretto è da 9 milioni di euro. Vabbè, l'importante è poter usare la testa e che tutto vada a finire nel miglior modo possibile. Intanto alla baciata, qui ritroviamo Checco e la Big Band e Bungalow.

balla amore con Sara e il sogno mediterraneo. Bene, cari sorrisini, naturalmente prosegue il nostro viaggio musicale odierno di Oltre Liscio Radio Sorriso, anche con voi e le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo allora le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con noi, con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La Begin insieme con Luciano Nelli, Il tempo se ne va.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Sorriso.
4: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini, protagonista con Immagina.

Chiquitita, la Portofino Band. Cari ragazzi, siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero, ovvero, ovvero quelli con il sorriso. Facciamo tappa sui colli Ugani. Vado a salutare Robertino, un abbraccione anche a te, buon lavoro e buona compagnia, naturalmente con il sorriso, per essere, per restare sempre più giovani che mai. C'è il Codazzi in arrivo, Se fosse reale.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto.
4: Più giovane che mai.
1: Sono le 16:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: Ali migliora la vita.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, coda di 2 km tra Lodi e il Bivio A1 a 58 a causa di un incidente. Sulla 13 Bologna.

0: Bologna Padova, in direzione Bologna, traffico rallentato tra Villa Marzana e Ferrara Sud per traffico intenso. È tutto.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso.
5: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con protagonista Francesca Mazzuccato, Sono tua.

Bruno Bressi nell'ultimo chilometro, nell'ultimo segmento del viaggio musicale odierno, una mazurka. Beh ragazzi, questa a dir poco storica, ve la ricordate di sicuro, è quella della nonna insieme con le

Milano. Prima di salutarci, prima di arrivare al traguardo del viaggio musicale odierno, un tango, signori, ritorniamo con un tango, la fisa di Beppe Carnevale, Le notti di Fuego de Amor.

0: Casca, Cocevo, Cocevo, Fuego de Amor, Beppe Carnevale, ed eccoci al traguardo, ed eccoci al traguardo del viaggio musicale odierno, viaggio naturalmente che riparte, riprende domani, come sempre, dalle 14. Bene, e salutiamo anche la signora Carlotta, buon pomeriggio a lei signora, signora Carlotta, bentornata,
1: buon
0: ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio signor Claudio.
0: Ci mancava lo scialle, vabbè. Beh ragazzi, non ci sono più i 20 anni, cara signora Carlotta.
1: Guardi, quelli ci sono, ma ci sono due volte.
0: Va bene, no, pensavo. No, per me sono già 3.
1: 20 per gamba in ogni caso.
0: Sì. Signora Carlotta, bene. Allora,
1: mi dica.
0: Di che cosa si occupa tra poco?
1: Ah, oggi parliamo di una cosa, secondo me signor Claudio lei vorrebbe rimanere qua.
0: Sì.
1: Perché lei mi dice sempre ah che bello quando la signora Carlotta sceglie la penna.
0: Ma è vero, perché lei ha proprio questo, ha proprio questa cosa, quando arriva apre il suo borsello e sceglie la penna da utilizzare per il suo spazio radiofonico.
1: Un colore diverso.
0: Ogni ok.
1: Anche perché altrimenti il mio programma non si chiamerebbe I colori della musica.
0: Certo,
1: ma si chiamerebbe Che noia,
0: è tutto pandan.
1: È tutto pandan.
0: Fatto pandan. Esatto. Bene.
1: Allora parliamo proprio di questo. A voi piace scrivere sempre con la stessa penna o cambiate il colore, la tipologia? Avete una penna preferita per scrivere?
0: Ah, ok, bene. Io con le penne vado a nozze, perché ogni città, ogni capitale che faccio, una penna me la compro sempre.
1: Ah, che bello.
0: Assolutamente. E poi una volta prendo questa, una volta prendo quella, una volta di nero, una volta di blu.
1: Deve comprare il portapenne, però, a un certo punto.
0: Ma ce l'ho a casa, assolutamente. Okay. Assolutamente sì. Mi è stato fatto un regalo con la mia foto pure, signora.
1: Oh, mamma,
0: sì.
1: Ma anch'io voglio il portapenne con la foto del signor Claudio.
0: No, lei magari se lo fa con la sua.
1: No, perché a cosa serve? Io mi vedo allo specchio tutti i giorni, più che sufficiente. Io voglio il portapenne.
0: Ah, ok, questo mi fa piacere. Bene.
1: Anzi, vorrei un portapenne a forma di signor.
0: Sì,
1: Claudio.
0: Bene, fermiamoci qui. Lei prosegua, noi ci risentiamo domani, cari ragazzi. Protagonisti Alida e Dennis, l'orchestra Voice e questa bella luna innamorata. Buona serata, sorrisini, buona vita, a domani.

0: Spring, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gu. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E con il batticuore di Roberto Polisano, eccoci qua sorrisini ad affrontare l'ultimo segmento di trasmissione. Allora, andiamo a Villanova, dove c'è Isabel che voleva fare una dedica ai suoi nonni, Lidia e Glauco. E allora, cari nonni, per voi, dalla vostra nipotina arriva una bella polca, i Folk Popovic con Alza la gamba Maritza.

E c'è Giada Valeriani con la Tirolese. Eccoci qui, cari sorrisini, sono le 17.43. Vi ricordo qualche appuntamento per la prossima settimana, miei cari amici, perché l'estate di Radio Sorriso presenta per voi un sacco di dirette in radio dalle principali sagre e dalle principali serate di musica da ballo. E allora il 23 agosto Renzo Biondi dalla sagra di Altivole Treviso, 25 agosto Marco Il Clan da Campo Nogara Venezia e 29 agosto Gianmarco Bagutti e pre-spettacolo con Radio Sorriso da Cherubine, provincia di Verona. 23, 25 e 29 agosto sempre alle 21.30, sempre qui su Radio Sorriso. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. E adesso arriva Manuel Malanotte con Voglio Te.

rientriamo in studio, miei cari amici sorrisini, sulle note di Io sono l'altra. Stefania 100 per voi, miei cari amici, ed è già arrivato il momento di salutarci. Ma vi pare che un'ora e mezza passi con questa velocità spasmodica? Evidentemente sì, è proprio così. Cari amici, noi ci risentiamo domani sempre alle 16:30, sempre qui su Radio Sorriso, per I colori della musica, il programma stravagante del pomeriggio. Sorrisino. Adesso sta arrivando Patrick, che vi terrà compagnia fino alle 20, quindi accoglietelo con grande gioia e passate con lui una bellissima serata. Un bacione a tutti quanti. Arriva il Mambo come di consueto con Pasqualino Petris, questa volta in Mambo.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 17 e 59 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Esther Roletto. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato Magdalena Bacher conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. L'attentato a Ranucci, la Procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter Lavitola si dice pentito per aver inguaiato l'amico fraterno. Ondata di maltempo in Salento, in alcune zone anche trombe d'aria. Giovedì una forte perturbazione con rovesci e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. A sud invece da domani le giornate torneranno ad essere soleggiate e calde. Addio a Bahrain, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, record irripetibili, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
17: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
16: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso!
0: È il momento.
19: momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, una buona serata a tutti voi, un buon martedì 18 agosto, sono le 18:05 con il vostro Patrick in compagnia fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri di telefono per appunto scegliere la vostra canzone preferita, il 345-48-45-663 via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. Abbiamo aperto la nostra trasmissione, questo cocktail di sera, con Ma quando c'è la salute, con Raul Casadei in allegria. E adesso proseguiamo sempre in allegria perché arriva Matteo Tassi con una bella cumbia, ve la propongo e l'ascoltiamo tutti quanti insieme. Mi raccomando, aspettando le vostre belle dediche richieste, arriva Oceania. Mi raccomando, vi aspetto numerosi, come sempre, in cocktail di sera.

E ci siamo ascoltati con la voce di Dania della Danimos Band, questo Cerco un centro di gravità permanente, questo grande successo degli anni passati riarrangiato a tempo di baciata. E proseguiamo sempre con le belle canzoni, arriva una bella begin, la voce è quella di Patrizia e dedico a tutti voi questa Quando si ama.

E con la fisarmonica di Luigi Guerra abbiamo ascoltato questo bel medley degli anni 40, abbiamo sentito queste belle melodie sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso, oggi martedì 18 agosto, sono le 18 e 22 minuti e io sarò qui per un'ora, un'altra ora e mezza a tenervi compagnia fino alle ore 20 con il vostro Patrick e mi raccomando aspetto i vostri messaggini al 345 48 45 663 oppure telefonatemi allo 0423 7366 80 o 736681 perché vi ricordo che il palinsesto di Radio Sorriso lo fate voi che ascoltate, quindi con le vostre belle dediche richieste noi accontentiamo voi ma costruiamo anche il palinsesto con la bella musica delle grandi orchestre italiane, come ha fatto l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato allo 0423 736680 e mi ha richiesto una bella canzone di dell'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti e io ti accontento subito cara Flora con questa Ciliegi in fiore e poi un saluto lo mando all'amica Enrica di Treviso che ha avuto un piccolo infortunio, però Enrica io ti auguro veramente il meglio e di ritornare sempre in forma come prima, mi raccomando Enrica, tanta forza e ti mando un bacione grande tramite le frequenze di Radio Sorriso. Un saluto lo mando anche all'amica Fiorella di Villa Franca in provincia di Verona e allora pronti che arrivano questi Ciliegi in fiore, Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana e ovviamente la voce del grande Vito.

devo dire che ormai avete imparato ad apprezzare questa bellissima canzone Ciliegi in fiore con la voce di Vito, Gianmarco Bagutti e l'orchestra italiana. Adesso andiamo, prima della pubblicità, ad accontentare due amici che sono in auto, che ci stanno ascoltando, l'amica Valeria ed Enrico di Vicenza. Quindi ragazzi, per voi arriva questa bellissima canzone, la voce di Aurora Codazzi e Pietro Galassi. Arriva Scusami.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
9: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per il brano del mese, questa bugiarda con Marianna Lanteri. Io vi ricordo anche l'applicazione di Radio Sorriso, potete scaricarla sul vostro telefonino e potete portarci con voi in vacanza. Potete ascoltarci in qualsiasi parte del mondo con l'applicazione appunto della nostra radio, di Radio Sorriso. Andate sul vostro App Store, cliccate sull'applicazione, Sorriso si scrive con R e la scaricate e poi potete ascoltarci ovunque. Mi raccomando, scaricatela, così anche se fate qualche passeggiata al mare, in montagna, con le vostre cuffiette ci ascoltate. E vi ricordo che anche dal menu potete selezionare la sezione biglietti e potete richiedere anche i biglietti per i vari eventi che Radio Sorriso mette a disposizione. Adesso andiamo sempre in musica, ricordando anche i numeri di telefono, il 345 48 45 663 per le vostre richieste via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736 680, appunto con una bella telefonata, una bella chiacchierata, richiedete anche la vostra bella canzone con Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui a tenervi compagnia. Intanto arriva lui, Omar Codazzi, e questa per voi è la sua Sirena.

Buongiorno amore con Jimmy Bonato, ma restiamo sempre in musica perché arrivano Renzo e Luana, arriva l'importante è ballare, sicuramente ballare ma anche ascoltare la musica di Radio Sorriso per voi Renzo e Luana.

ci siamo ascoltati un classico, un grande classico a tempo di polka con Athos Bassissi, con Anna, questa bellissima polka. In quanti l'avete ballata, questa grande, grande polka. E adesso ragazzi siamo giunti al termine di queste due ore insieme, scusate. Vi ricordo però un grande appuntamento, che è quello di Prepariamoci al Natale ballando in Slovenia. 27, 28, 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. La quota è di 449 euro per persona per le prenotazioni che saranno accolte fino al 31 agosto e comprende anche il viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e il lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena perché ovviamente a pranzo sarete in escursione, poi due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò che non può mancare per chi volesse appunto tentare la fortuna, ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia e anche compresa nel prezzo la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 allo 04 23 7367. Ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. 27, 28, 29 novembre, Prepariamoci al Natale ballando in Slovenia con Radio Sorriso. Giunti a questo punto io vi auguro veramente una bella serata da trascorrere in famiglia, in compagnia, ma con le persone a cui tenete di più, e soprattutto circondatevi di belle persone. Un saluto lo mando a Sandra di Gemona del Friuli e ad Augusta e Florindo da Corte. Ciao ragazzi, un abbraccio e grazie per le vostre e per i vostri saluti che avete mandato via WhatsApp, e vi saluto con questa bella canzone dandovi appuntamento a venerdì. Qui sarò qui appunto a tenervi compagnia sempre in cocktail di sera dalle 18 alle 20. Vi saluto con Marilisa Maniero e Marco Negri, arriva Hai l'amore. Ciao a tutti.

0: amore. Ai ai.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 20 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili e soleggiate sulle regioni settentrionali, anche se un po' di variabilità potrà manifestarsi sulle Alpi, specie orientali, con qualche locale piovasco nel pomeriggio e in particolare tra Cadore e Friuli Venezia Giulia. Poi mercoledì giornata inizialmente stabile e soleggiata con temperature in lieve aumento nei valori massimi. In pianura padana toccheremo i 32-33 gradi. Tuttavia aumenta la variabilità al pomeriggio in montagna, si avvicinano correnti atlantiche più umide con i primi fenomeni sulle Alpi e entro sera anche su parte dell'area piemontane tra Piemonte e Lombardia, preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Imbattetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.

0: in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non squace mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Sorriso.
10: È il momento di Zona Cinema.

Diego Zamboni con Bella Gioia in apertura della nostra puntata. Buonasera a tutti quanti, questa è Zona Cinema, io sono Elisa, vi accompagno in questo viaggio meraviglioso nel mondo del cinema, questa volta del cinema musical, perché parliamo di un film, ma parliamo anche di un'opera teatrale, un'opera letteraria molto importante, uno dei grandi classici, I Miserabili, Les Misérables. Film musical, in questo caso del 2012, diretto da Tom Hooper, tratto dal celebre musical teatrale a sua volta ispirato al romanzo di Victor Hugo, che magari qualcuno di voi ha avuto modo di leggere nel corso della vita. È un mattone come libro, è ambientato tutto nella Francia dell'Ottocento, è un film che racconta una storia difficile, drammatica, di sofferenza, ma anche di amore, di redenzione, di lotta per la libertà. Siamo in un periodo molto importante anche per la Francia in generale dal punto di vista storico, quando Victor Hugo scrive proprio quest'opera. Il film è caratterizzato da numerose canzoni, è un musical di fatto, queste canzoni accompagnano, sviluppano la storia e i sentimenti dei vari personaggi, rendono le emozioni e i conflitti dei personaggi intensi, palpabili. Che cosa racconta Les Misérables? Perché la storia è piuttosto complessa, cerchiamo di riassumerla in maniera convincente, quindi fra pochissimo andiamo ad affrontare la trama delle Miserables. Ditemi, raccontatemi se avete per caso letto il libro, il celebre romanzo di Victor Hugo, al 3454845663. Un bel tango, Primino con Rubacuori.

Ornella Nicolini con dedica speciale. Allora, stiamo parlando delle Miserable, questo film che è uscito nel 2012. Andiamo ad affrontare la trama, che è piuttosto intricata e lunga. La storia inizia con Jean Valjean, un uomo che è condannato ai lavori forzati per aver rubato del pane, tutto qua. Dopo molti molti anni di prigionia viene finalmente liberato, però continua ad essere perseguitato dall'ispettore Javert, che è convinto che questo ex galeotto rimanga comunque sempre un delinquente, un criminale. E allora Jean cosa fa? Riesce a cambiare vita, e lo fa grazie alla misericordia di un vescovo che gli offre una seconda possibilità. Diventa un uomo rispettato, diventa un uomo abbiente, ricco, assume una nuova identità e si dedica all'aiuto delle altre persone. Nel frattempo incontriamo il personaggio di Fantine, che è un personaggio, una giovane donna, lei lavora nella fabbrica di Jean e viene licenziata, e quindi si trova in condizioni di estrema povertà. Per poter mantenere la figlia Cosette, affidata poi alle cure degli avidi coniugi Tannardier, è costretta a vendere i propri capelli e poi anche a prostituirsi. Però Fantine si ammala gravemente e Jean scopre la sua situazione, promette in punto di morte di questa Fantine di occuparsi della figlia Cosette. E Fantine affida simbolicamente la figlia proprio a Jean. Questa è una promessa, questa è una promessa che viene mantenuta nel corso di tutta l'opera. Però c'è da dire che dove abbia lasciato Javert e l'ispettore, l'ispettore Javert continua a essere alle costole di Jean, lo crede sempre un criminale. Come andrà a finire questa storia? Ve lo racconto fra poco.

Stiamo parlando delle Miserable, una trama piuttosto intricata. Abbiamo detto che Jean è il protagonista. Jean viene imprigionato perché ha rubato del pane. Anni dopo esce e ha alle costole questo ispettore che lo crede sempre un criminale, che è Javier. Dall'altra parte c'è Fantine, questo personaggio che vive di stenti, deve mantenere anche la figlia Cosette, si ammala gravemente e affida la figlia Cosette a Jean. Anni dopo Cosette è ormai adulta e si innamora di Marius, questo giovane studente coinvolto nei movimenti rivoluzionari di Parigi. Marius e i suoi compagni organizzano una rivolta contro il governo, costruiscono una barricata sulle strade della città. Anche Eponine è figlia dei Thénardier. I Thénardier sono questi coniugi che assediavano anche questa ragazzina Cosette. Questa figlia Eponine è innamorata di Marius e prende parte agli eventi. Muore tra l'altro durante gli scontri. Jean, venuto a conoscenza di questo pericolo, il pericolo in cui si trova Marius, decide di raggiungere la barricata, di proteggerlo, e dopo la sconfitta dei rivoluzionari Jean salva Marius, lo porta in salvo attraverso le fogne di Parigi. Anche Javert si trova all'ispettore, si trova a dover affrontare questo conflitto interiore, cioè aver giudicato male Jeanne, che in realtà è innocente su tutto, è una brava persona. E quindi cosa succede? L'ispettore si suicida. Marius, sopravvissuto, sposa Cosette, scopre tutta la verità sul passato di Jeanne, e quando quest'ultimo è vicino alla morte, ecco che diciamo l'ultimo grido di gioia, nel senso che muore circondato dai suoi affetti, e poi con questa promessa che Marius e Cosette si sposeranno di lì a breve. Il film quindi si conclude con un messaggio comunque di speranza, c'è un richiamo ai temi della libertà, dell'amore, del sacrificio, tutti i temi cari soprattutto durante il periodo di scrittura di questo romanzo. Questa è la storia dei Miserabili, che andremo a sviluppare chiaramente a livello cinematografico, non letterario, nel corso delle prossime puntate. Siamo adesso arrivati alla fine di Zona Cinema, di questa nostra rubrica. Io vi auguro una buona serata. Chiudiamo con i Barcellona Concerto Allegro. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23 e 2 minuti.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: nuova libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: di sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.